il lumi s'entra il mare, il India otarilvo, il vatture fifiro e il tiriva l'essere.